ma fei wana wo be fom o fom sika afom geche ahunya di di bi e bi e sai sai asi wo e busu pa che.